stato detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas. Ma va.

Calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore.

andate, vedo la vittoria del Napoli. Lo sofferto per tutta la vita.